sono pazzo di te. Bambola, com'è inutile dirtelo. Bambola, ma è più forte di me. Bambola, sono nato per perdere. Ciondola.

paura, lo capivi anche tu. Bambola, meritava anche lei dirlo. Bambola, e non sorriderci su.